0: E poi io ti ho cantato, no? E se non sbaglio era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto Miami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
1: Voglio dirti che ti amo.
0: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova. Domenica pomeriggio, mia ghiria ghia poglia fa.
1: Domenica pomeriggio.
0: La conosci questa? Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω. Πιωμένο